0: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dire.
1: Vous êtes sur Radio Alliance Plus à Nîmes.
0: Cerchiamo la grande.